0: Cavivoria.
1: Facile facile, cucia cucia cucia. Cavivoria sempre.